0: wankotono ansore no na hema ati se Mordekaya ankotono ansore no no opese oshi Mordekaya se
1: asempa FM
0: okumu no ujini fri ho eti papa yi bo ni timu pose onfa ni sanka Mordekaya nko ha ne momjifu nyina ohima Esther ka ho asemi ikoduru ohima Esther asum ekoduru nanim biwie nyina

yam. Ewa weni mi. Ewa di yesrese. Ewa di jiji yain. Ewa di jiji yain.

Uwo obodoyibo amano ne bebi abu tubiano show no eh live on YouTube eh asempa 94.7 FM ebi anano pay oko ejuma u private kanum eh asempa 94.7 u chotronum eh asempa 94.7 sanso ena morti ne sonso no dem